La manatina al camato e la sattina alla rotte e la mantina al sedine. Vista di minì la rona e moccatella canaglia vuole sterile. Sembra